0: l'ho raccontata in canzone. Dio c'è, mia nonna aveva ragione.
1: Mishtian djeli jetës, falenderoj një apritur e sot. Dëgjë Radio Shtat Kosova.